0: Ma questa poteva essere un remagaro o diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
1: Ah, calò!
0: Bellissima.
3: 101.3 Radio Masters.
4: Toda la música.